Alleluia. Gloria, gloria, gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Mira lo che hizo mi Señor.